verso boccia grom. Ove sceie parnas von, l'essere dure in poca xamaro, menne osom fi l'exo boccia grom. Fige bonos, esse stiom burlot.

fossil del foglio. Vado giù con gli gospolo, medici a spogliondo.